perché quanto la stanchezza che ci troviamo se mi dice qui per tutto con una camera di un banco di non si lascia di non è potuto lì non ti provo aiuto non ti cala io sono io non ti cala io non ti cala ma le c'è tesi che sono io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non ti cala io non

fare questa live in sessione, né fare primi ringraziamenti a noi. Allora, di questo punto, per tre test, a poco l'ora di iscritto, pinto, penso, un libro, a tutti i suoi spalini, o sono fili di gran palla, in caro, che ti metti a una strada, tutto in quanto, quando hai soggetto a una, si chi sta qua, però, e sono stato un messaggio, per scattare, e pigliare la palla, per poter aiutare, che una sera,

0: sentit la meva adreça.
1: Però,
0: no que diu que ha acceptat que t'ha dit, va dir.
1: No sé si ho deixin, el que té ahí, s'ha de ser la cosa. Jo tinc l'aquí.
0: El que té l'aquí. No he pogut tocar de teva dia. No he pogut tocar de teva dia. No he dit això de la cantada tant.
1: Dit o tot el que té.
0: No té, dit o tot. No he pogut tocar de teva dia. No he pogut tocar de teva dia.
1: Tu ja té, ja que ja té a cada any que tinc, tu t'has de deixar el meu pell i queixo com pell.
0: A mi ja t'agrada molt el meu pell, no t'he de votar el meu pell de tu, no hi ha? No t'he de votar el meu pell de tu, no hi ha? No,
1: el meu pell de la vida ni tot el que hi deixo.
0: Això ja no m'ho he de votar una manera. Ma non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che

0: ragazzi che partecipano a San Sesto delle Donne.
1: Marina, mentre la casa compia, i genitori tocchi e nel percutita che compia, tra l'altro sì, chi era un più exodo, ma se ti è che pari tra la sento, non so mica tratta, non so di un notare di tratta, ti nata per i dia che il pari tra.
0: Sono andati i riadi fino a portarsi più un di galetta, ma posso arattirsi a usare, e prima di questo un altro che sta portando della pari tra.
1: Alcune volte per noi io sono andato a una piccola sera, non voglio pensare che avrò un sacco di parità.
0: Non credo che sia stretta, stretta è come il tanto di Borgia. Sosta dai quello, sosta San Marco, che lo ho stato vista, ma non ho fatto una cosa, non è che tu ma hai ripetersi ancora nel suo cari. Sosta dai sulla città di guarda.
2: Dei più che vada a fare un plana, sono chi posare i sandis. Non mi chiamo non si può, chiamo la mano. Ma non mi chiamo la
3: mano. Non mi chiamo la mano.
2: Chi non lo sa?

0: parlais per muchos padres, mucho más sudar de Dani, mucho más sudar de Dada, o el padre con esta barra con.
1: I se sorrida, ma cazzo imparato di domande, se non mi ero non sapassi a questa mamma, poi con un barra con questa mamma, e con la cosa che potete rimorsi a questa mamma, dice, ma sai, non posso con lei.
0: Il marito era attivo della mia parola, che nel pomeriggio stato semano non è, quando mi scoppò un lombardi, mi sembra vorrei con il braccio non per portare carico un mattone nasali, sono la prima di braccio il corpo, ma la papà d'ora, se mi messo a mettere la mia partita da te.
2: Quando mi ho fatto un bisogno, qui. Ma non mi ha fatto un'altra cosa, perché se non mi ha fatto un'altra cosa,
0: mi ha fatto un'altra cosa. Però già fanno le passi, si è riparato, che il